Ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando!

0: www.intervista.org.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci

con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente, stringimi più forte e fammi dire un'altra volta sì.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Sono le 3:01.
1: Pick it up, Mr. Selector.

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più. Dal buio del cielo le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più.

Attraversare un mare medievale, combattere contro un drago strabico, ma di draghi, baby, non ce ne sono più.

e ci ritornano in casa portati da signori eleganti, cessi che parlano e tutti quanti che applaudono. Non ne vogliamo più.

viaggerai. Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi.

da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.

spazi e musica, interviste, novità, un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, dal lunedì al venerdì alle 14 su Radio Studio Play.

cima, ma sarà la sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco cieco.

0: suo galoppo, e ora senza scopo giunsi come un maestro solitario, e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese senza nome.
1: Io voglio solo lei. Radio Studio Play.

c'era te.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Sono le 6.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: ready to shake your asses.
1: I went deaf on the bitch.

0: 調子乗るだろ、いかげんな外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Au, ma te vuoi muovere?
2: Devo lasciarci un video. Proviamo a portarmi da casa. Te sei messo occhiali da lunar cinema.
1: Sono graduati. Ma poi che cazzo? Cracovia parte 4. Il 3, ma da me.
2: Ne parlano tutti bene, ma niente devo dire.
1: Ho capito, ma sono tutti minorenni,
2: però. Sta parte passo i tempi, che te devo dire?
1: E che me ne niente.
2: Buona visione.
1: A te.

0: Attenzione, questa non è un'esercitazione. Questa è Cracovia parte 4.
1: Yo! Tra rinasco dalle ceneri tipo Fenice, brucio la mia cicatrice, mani sporche di vernice, per fare un quadro serve la cornice. Wow, sento una voce che dice, falli soffrire, con una mitra.

0: vicino.
1: Nella cap, dov'è? Devi fare il
2: quarto di mente di
1: bolla
2: scotti.
1: Tieni.
3: Andrea.
1: Ma ce la fai, raga?
4: Lo metti alla fine come
5: no. Stai ascoltando Radio Studio Play. Radio Station BTSN.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

I believe.

가진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.

0: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

What's up, bitch? You like I caught my phone, bitch. I'll finish it.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: sera.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e un minuto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

Porta la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola. Numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

Correvano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: Arrivi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

Radio Studio Play. La tua estate in musica.

È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca. Guardo la strada che portava da te, finiva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se sto paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dentro voi state a pagare, e voi chissà che ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Terza di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
2: Lascia la chart questa settimana.
3: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
1: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa.
1: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero uno era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Farid Dawn. Basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Farid Dawn, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Isa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: He's a woman, never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican,

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: Sì!
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferret Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback.
2: Disco flashback.
1: Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kunx e Clap

0: the box.
1: Lumbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the box di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

Rieccoci pronti con la numero 7 per dare la giusta carica alla nostra scalata. Riprendiamo così con un super rework dell'original track di Scott McKenzie del 1967. I Sound of Legend ci portano a San Francisco. Numero 7. Yes,

Dalla 7 alla 6 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Ne arrivano due in sequenza senza pausa per arrivare all'Olimpo. La proposta number 5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Ayra Starr. E in quarta, occhio al flamenco paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

Aloisa, dai, datemi la medaglia di bronzo, la consegniamo così alla coppia David Guetta e Bibi Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bibi Rexha, David Guetta.

Ma che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bausa mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magnetic!

In questa seconda parte della Exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number 1.

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Move Into The Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Move Into The Sun, numero 1, Exclusive Dance Chart.

0: tuoi occhi piangono. Correrai.
1: Forse non è vero che domani avremo qualcosa di meglio. Ok. Forse che ha mollato poi alla fine era veramente più sveglio. Ok. Forse sono stanco per uscirne e non mi basta più il coraggio. Ok. Forse non è luce ma un abbaglio. Forse è nota fissa e sei un egoista. Forse non voglio davvero che tu capisca. Forse se un amore è ricambiato spavento. Forse non ce la fa nemmeno la luce.

C'è qualcosa che non arriva. Mi sono spinto troppo a largo, ora non vedo più la riva. Forse da qua non puoi sentirmi e c'è bisogno che lo scriva. Non so perché torno a cercarti, anche quando sei cattiva, a supplicarti che non è finita. Forse perché solo col sangue puoi chiamarla vita. Forse perché solo con l'odio rendi vero un sogno. Ho ucciso un cigno ma ho salvato un ragno. Forse ho visto le cose come sono e quasi mai le cose come stanno. Forse adesso che nessuno sta mai attento posso fare veramente come voglio. Ehi, forse il giorno che ti avrò dimenticato ti vedrò sulla strada di ritorno. Mentre correrò.

0: ram pam pam pam.
1: Giulio, Debe, e io Fines.
2: Che ci mai Adrien, era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: disco.
1: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.

0: Com'è?
1: Arrivo.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Questa è Radio Studio Play.

0: Questa è Radio Studio Play.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19.
0: Con la nostra classifica.
2: Sono i più belli.
3: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai. A parlar di. Hai capito? Vi ho dato l'aiuto.

0: Calamiti.
1: Non avevi altro.
0: Le giravo al contrario. Vabbè, pure io, e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
1: E in questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: Hai capito? Parte così una nuova puntata dello Shadow Slide con il Senza Radio Studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slide invece è questo show radiofonico che non si ferma mai. Attenzione,
0: sì,
1: perché ho saputo che Shadow Slide è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. mi stupisci.
1: Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadow Slide per più di una volta a settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine è un programma fatto di musica e sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: E sputazzellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia. Ci attanaglia.
1: E allora prima c'è il momento Tunz che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ritornati in studio, altro che opposti, queste canzoni stavano bene insieme, avevano un certo beat.
1: Il tunz è uno dopo l'altro, è così, ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci, appunto con lo Shadow Slide.
0: Lo Shadow Slide, il programma che testè, adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono, fate la pausa estiva? No, assolutamente no.
1: Noi siamo imperterriti. Lo Shadow Slide non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti, ecco, quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento. Se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, diciamo poc'anzi, dell'omofilia che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae, io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea.
1: Ah,
0: è un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito
0: viene sfatato
1: perché
0: in realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata, siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni. È una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo. Penso un po' se ce la facciamo.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: E la musica ci viene in soccorso
1: Ah,
0: perché
1: sì.
0: poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi arriviamo al punto che insomma, non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto, ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono. E pare
0: Esatto.
1: che all'inizio, ecco,
0: Ma
1: all'inizio c'è attrazione,
0: sì.
1: mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine
1: Non
0: del
1: va bene, non
0: rapporto,
1: va bene.
0: forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia. Innanzitutto
1: Omofilia, cosa vuol
0: perché?
1: dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo
0: Sì.
1: nel nostro partner,
0: Sì, in una persona a noi
1: no?
0: affiliata.
1: Affilia, affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli
1: Omo,
0: specchi.
1: la stessa cosa, no? La stessa cosa. La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto? Sei dotto?
1: Sì.
0: Tu che sei
1: Omo,
0: dotto?
1: omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel
1: E
0: senso
1: quindi
0: di
1: mi piace
0: homo.
1: la filia, che sarebbe,
0: La
1: insomma,
0: figlia. Non è la homo figlia.
1: sarebbe le cose che piacciono. E
0: Ecco.
1: allora a quel
0: Sì.
1: punto mi piace la stessa cosa,
0: Mi
1: cioè mi
0: sembra che
1: piace
0: anche tu.
1: l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui,
0: Ci
1: fermiamoci
0: fermiamo
1: qui,
0: qui,
1: dai.
0: anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè, che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok, quindi... quindi... posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passato.
0: Vabbè. L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila. Quando, sì, tu metti le pile al contrario, sì, nel telecomando, e mica il telecomando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche, sì, come le nostre.
1: Perché?
0: Cioè dire che... cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Per esempio a noi,
0: sì,
1: manca tutto. E quindi andiamo praticamente a cercare tutto.
0: Ecco.
1: Non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non, sei, so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito. Cioè, una persona completamente diversa da noi,
1: sì,
0: rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità. E quindi quell'altra persona,
1: hai
0: così
1: capito,
0: diversa da noi potrebbe essere vista da noi,
1: hai
0: come
1: capito,
0: il proibito da agguantare.
1: E questo viene l'altro esempio, no?
0: Cioè
1: per
0: dire
1: noi siamo, io per dire sono amante della matriciana,
0: ecco.
1: E che, come si fa la matriciana? Con la pancetta,
0: sì,
1: o col guanciale?
0: Io mi piacciono tutte e due, però non la ricetta.
1: A me piacciono tutte e due pure. Però ecco, poi magari ci potrebbe essere qualcuno che, sì, che è proprio, come dire, che piace col guanciale,
0: che è proprio matriciano,
1: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza,
0: sì,
1: c'è l'opposto,
0: il proibito.
1: E allora il fascino del proibito, ma proviamolo col prosciutto.
0: No, proibito. Vabbè.

E state senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Oh, insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Oh, ci
1: E la
0: accendiamo.
1: nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante
0: Hai
1: è il
0: capito?
1: microfono
0: Sì,
1: della radio.
0: che è così diverso da te.
1: Eh sì, anche sì, effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma
0: Abbiamo le
1: quella.
0: teste da microfono. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo.
1: È vero, potete dircelo anche voi, 333-3831-587, potete mandare un audio
0: Mandate,
1: messaggio,
0: mandate.
1: potete mandare un messaggio
0: Mandate,
1: normale, di testo,
0: mandate. O
1: insomma, scrivete.
0: semplicemente anche sui social, se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché, se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire, partner diversi ci costringono a uscire da una
1: Ah, è
0: sorta di
1: vero,
0: comfort
1: è vero.
0: zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai, come dire, tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi: ah, non mi piace. O poi arriva il tuo partner e ti dice: Alla, alla, ti piace andare. No, dico.
0: Alla, straniera, sarà straniera.
1: Comunque, ti piace andare in montagna? Io ti porto al mare. No, il mare non mi piace, c'è
0: Tu
1: la sabbia
0: esci
1: che
0: dalla tua
1: scotta.
0: comfort
1: E
0: zone.
1: tu magari poi scopri che invece il mare ti piace. E nuoti come.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace, ma gli scienziati dicono, gli scienziati, gli
1: Cosa
0: studiosi,
1: dicono? Cosa
0: psicologi,
1: dicono? Cosa
0: sociologi
1: dicono?
0: dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam pam pam pam.
0: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, qui. Quando noi non paghiamo più l'affitto, non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo giochi senza
0: di,
1: nome.
0: Giochi di parole, giochi di parole sempre okay. Con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questo a un passante. Scusi passante,
1: signor
0: lei,
1: passante,
0: lei ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Ci sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore, che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco,
1: quindi
0: che sono imprevedibili.
1: Se una cosa a te piace, anche se è opposta a te, ma a te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. Cioè, c'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale. Hai capito? Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333-3831-587. E-mail senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
3: State cambiando le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare è anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide e niente di serio della radiofonia italiana, è vero?
1: Opposti, opposti che si attraggono. Pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo, c'è un film,
1: no? Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi l'ha deciso?
1: Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso?
1: Ecco.
0: Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda un'altra settimana.
1: Oh,
0: tutti durante gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica, cioè, sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai tu
1: anche
0: la convalida empatica, cioè comunicare cosa con chi pensa come noi ci fa sentire capiti.
1: Ah,
0: questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè.
0: Perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.

0: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
1: invece,
0: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte volevano dire tutt'altra cosa.
1: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
0: Un altro cul de sac. Sì.

0: d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza rabbia.
1: Perché si fa l'amore.

Cristo. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: E ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a, a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: e da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito.
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi
1: poi come mantieni la distanza nell'intimità, ecco?
0: Nell'intimo, come
1: nel mio intimo ci
0: no. Quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere.
1: Sì.
0: Se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo.
1: L'accendiamo?
0: Come per dire, in amore quindi non ci sono delle regole scritte. Non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore,
0: l'amore non è tanto.
1: Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando tu dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una
1: numero
0: porta
1: 29.
0: E ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30.
0: Basta.

0: just might. I just might. Regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà. Diciamo la nostra regia.
0: Anche nella musica.
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal.
1: Oh.
0: Lei è amante di Sal Da Vinci.
1: Ecco, come
0: le due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare? Cioè, cozzano o non cozzano?
1: E chissà.
0: Mettiamo insieme
1: un Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che se l'ho visto in un reel? La canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sarai per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito. Ma sarà
2: sono
1: così.
2: Le 20 e un minuto. Solo i più belli con...
3: Nothing at all seems to get me these days.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E
1: è
0: pensate
1: vero,
0: un po',
1: vero.
0: Ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci
1: telefonano. L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto, niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito.
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire boh. Sì, è proprio così, ragazzi.
1: Bello, anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non
0: capito. Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire che noi abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
2: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella
1: bellissimo.
2: Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà quando farli uscire, anche perché questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete, chiaramente ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
1: Bellissimo.
2: Per ora non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: e Andrea,
1: è vero.
2: Quindi
0: fantastico.
2: Può succedere che stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
1: certo, magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare insomma quell'idea che è venuta. Allora Luca, facciamo così,
0: sì.
1: Noi adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del Socio Unico.
0: Hai capito?
1: Allora quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
2: Mettiamo Sentinelle Mobile.
1: Sentinelle Mobile, ma sai che stavo pensando questo? Stavo pensando proprio a Sentinelle Mobile, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume.

0: E se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video che è davvero molto molto bello. E quindi socio unico Sentinelle Mobile, ma tu resta lì perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
1: Va bene.
0: Ok.

0: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadow Slide ormai sono brani di casa, possiamo dirlo ancora con Luca al telefono, il frontman e il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao,
0: di quel...
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. E avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi, secondo me, che rimangono. Siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni. La reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto... Aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto, sei a casa? Sì, siediti.
0: Siediti.
1: Apri la mail e lui fa, vuol dire questo, cioè sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto, ma insomma, hai parlato con qualcuno, cioè hai fatto qualcosa, perché non lo so, dico. Mi fa, no, ma perché, che stai dicendo? Fa, e dico, guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E mi fa, bravo.
2: Beh, ha preso atto praticamente.
1: Normale, cioè, bravo. Fate il vostro. Siate, mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le palle a tutti. No, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Non strafare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente...
1: Sì, questa hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' insomma, diciamo, suonare nei locali non è più come una volta, 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte del
2: produttore.
1: Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio,
2: è vero, cioè, c'è un ascolto molto distratto,
1: si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni che... E infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione, e sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo ve lo devo dire.
2: Bene, allora ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo perché, insomma, merita.
0: Esatto.
1: Voi vero? A voi. Sicuramente sarete lì sotto il palco.
0: A strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
2: ovviamente
0: cosa non la posso.
2: Sì.
0: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
1: È tirante,
2: il tempo ci tira via.
0: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano, e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni, dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
2: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
0: Va bene,
2: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
1: Ragazzi,
2: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
0: Ciao, grandi ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao.

0: Morandi, il socio unico, è La Cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come La Cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle Vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle Vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadow Slide. Ciao!
1: Baciami.

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non hanno radio? Li ascolti in media, su diverse radio, li ascolti ogni giorno.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non

te. Mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei

vergognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: E non lo sai più come scomparire senza lasciarmi ammaccato con troppe ferite. Ci pensi alle prime volte che eravamo distratti, ma io poi

imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
1: Da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17 qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni. Ci divertiamo insieme.

spazi e musica, interviste, novità, un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, dal lunedì al venerdì alle 14 su Radio Studio Play.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

spazi e musica, interviste, novità, un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, dal lunedì al venerdì alle 14 su Radio Studio Play.

puoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sei più giovane di me, ma gli occhi grandi come i miei, e vorrei dirti che andrà tutto ok. So che vuoi solo andartene da qua, da questo vuoto che uccide, da questo spicchio di realtà dove nessuno sorride.

sto sai, vorrei portarti via, via con me, che non lo so.

sveglia nel buio delle sei. Potrei mentirti e dirti che è tutto ok. È così grande questa città che a volte si divide. È un cuore rotto a metà che a volte non coincide.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore e hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così. Tu sei quello che proteggo dentro me ancora adesso, che direi

0: basta saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila, è solo lui.

luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima è una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia, tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia, perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo, e ti accorgerai che il tunnel

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare.
1: È l'una e un minuto.
0: Abbi cura.

I don't know.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Spazi, un programma di Max Mollica e Dino Gemmano per Magilla Spettacoli Production. Musica che gira, musica che va, musica che gira, musica che va, su questa radio la novità, novità.
1: Spazi.
0: Spazi e musica, interviste, novità. Un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano. Da lunedì al venerdì, alle 14, su Radio Studio Play.

da 11 anni il tuo punto di riferimento per musica energetica, intrattenimento allo stato puro, conduzione in doppio con i grandi protagonisti della radiofonia italiana e un vagone di divertimento. Questo è Tempo Zero. Ciao, sono Simone Papini. Ti aspetto tutti i martedì alle 17, qui su Radio Studio Play. Non prendere impegni, ci divertiamo insieme.

mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro.

La vita è una cartina corta che brucia in fretta tra le dita, puoi girarla solamente una volta. La dico un'altra volta. La vita è una cartina corta, so da dove vengo ma non so dove mi porta. La chiudo storta e mi piace così. Pare che il tempo non passi, inutile come quel tempo che porta a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso, restare da solo la cosa migliore. Se l'unica

Guardo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.